Mario Cavaradossi, a voi. Vi resta onora, un sacerdote i vostri cenni.

un gran peso sulla testa. In quest'abito mi brogno. Se vi parla scusa onesta, che ai macan esser non voglio. E ringrazio il mio signore.

Einmal kann, Signor, io resto, non ti voglio disgustar. Einmal kann, Signor, io resto, non ti voglio disgustar, no. Einmal kann, einmal kann.